Come mi piace sentire musica? Con le amiche mie, così. Poi ci fa due rasate. Ho innamorato mi, ma ha scritto una bella lettera, volete sentire? Alle volte il fatto che non lo posso vedere mi fa scipazzo. Io tengo 18 anni. A Giaffarni l'istituto per segretaria di azienda. Già mi vede dall'ufficio, con gli occhiali e il tagliere nero stretto.

Michele e Bacciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Ah! Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra Michele e Bacciamano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove...